0: metso ka banyamedi nena la ka tsheno ke hela khaitseleka
1: ri le ka di brand mogotsi o ba tsa di tele tsa di
0: le ge me he terno ya ha ya pele tle ke ntate mana ba aba ka mona empa ha o ho ha ke ere le ke re tla tla re fitla ho re nyampele.